0: Πολλά βερφιόι. Και τον άλλο άβαρτη, και τον δεν μόχω κατάλλη. Γιατί ατοζάτα δε ούντεζε. Και τον άγκα. Και τον, Νίνα, τα μία προκουπάτε, και τον. Να τα πόρτα, και τον, τα μία προκουπάτε.
1: Τον προκουπάτε, τα νορμάτ.
0: Για να πέχει δύο προάλλορι. Σε γιορτά, παπαούκι και εσύ, και κάτω τρίτο. Μα λα φινί μου, λόρα.
1: Παύρα, δε σύ.
0: Ringraziamo qua allora il Battistello Commercio Serai, la GG presente, la farmacia mais economica, posto 35, il mercato Famiglia e anche l'appoggio culturale della Segretaria Educazione e Cultura qua a Canabar. Stroconassa a tutti quanti, coloni, motoristi, ascoltatori del programma, quei che fa gli anni, quei che scherza, che ride. Che giunta a fare il programma e ricordando che chi vuole indovinare come si chiama la sesta in italiano concorre una sesta poi hanno dei pupà, allora Armando le devo fare la lista perché lì
2: Vi fa la lista qua di tutti quei che partecipa al programma, manda il mensaio qua e quei che anche si arrisca da indovinare dare un nome della sesta, né?
0: Giusto. Ora marca anche la Neve Pedro Varga,
2: yeso.
0: L'Attilio Busato, che Galigà, tutti
2: sì,
0: quanti
2: sì,
0: lì.
2: Tutti, qui, tutti qui, che Galigà.
0: La Passini, la Salette, là de Passo Fondo, anche, che loro anche partecipano al programma, che è la Zappe Zappe, che è il Zappe Zappe. Io non so, Giacomo, se vuoi dire qualcosa ancora, un menaio ai coloni, motorista, così davanti, se vuoi dare la benedizione, detto quella
3: cosa. Ma siamo il padre che abbia che fatto.
0: Che fatto. Dimani la fa la Mulitano, allora, a festa.
3: Qua la festa di Colonia e Motorista
1: il mese che viene.
3: Mese che viene.
0: Senti,
3: è San Roque, non è che le. San Roque.
0: Mi pare che lei 16 se sono mio sbagliato.
1: Non mi ricordo. È in volta lì. 15 o 16.
0: È 16 domenica.
3: La metà di agosto. L'ora che sia festa. So che quel sarebbe il nostro.
4: La nostra dei nonni.
1: Sì.
0: Nonna a nonna.
3: Del nonno e della nonna. Allora, boh, ti puoi dire qualche cosa, se no che mandiamo un saluto a tutti i nonni e nonne del mondo.
1: A tutti i nantri.
3: E a tutti i nantri anche. Non è che è un giorno importante, perché se che se i netti che sta i nonni claro. Che casco mi sia con i bisnonni i nonni
1: avanti,
3: avanti ora che si chiama antenati gli antepassati qui sì. Che si passai avanti de noantri e allora tocca rispettare perché lui ha portato su la storia della umanità ha fatto la sua parte se che fosse mia luri là in Rio non sarissimo qua per un piccolo disguido mi dico che il mio bisnonno il tuo bisnonno fosse morto da piccolo o di qualche accidente non altri neanche
1: sappia di onde che sarissimo
3: ma neanche della mente di Dio
1: sì.
3: E non altri siamo qua grazie a luri luri tutti quei più vecchi una volta si rispettava tanti i vecchi perché i vecchi seria i sapienti i che aveva l'esperienza della vita
0: la socca
3: e la socca il giorno di cui non solo l'esperienza ma la vivenza della società e sa per consigliare Valtri sapete più di me che una parola del nonno era una legge ordine. La lei perché lui sapeva e diceva con la conscienza allora desiderare a tutti una buona settimana buonasera e fino a sabato che viene se Dio vuole noi ritorniamo qua col nostro filo
1: qua che mi ho ricadetto avanti di finire là fuori che mi Riccardo Previati Bertone buonanotte le ascolto grazie Riccardo per ascoltarlo e ringrazio anche a me chi ha ascoltato chi ha guardato una buona settimana a tutti e se Dio vuole sapevo che viene sempre qua un'altra volta
5: sì, ti dico anche a me ringraziare a tutti chi che ha aiutato anche a fare il programma qua che ha mandato le cose a tutti gli ascoltatori e fin sabato che viene se Dio vuole siamo qua un'altra volta dalle 7 alle 9 fanno che possiamo dice Carlo
2: ecco allora guarda qua la Zelian Reginato Lunelli che ha mandato mandare una risposta a Duvinella, no?
0: Giusto?
3: Ma no, dirlo, no?
2: Sì, sì.
3: Se no, con gli altri copia.
2: Diciamo alla Zelicchi, giorno 8 di agosto, che è il programma qua avanti, sì. Che dopo domenica si dice di papà, che non ti sortiamo la sesta. Allora, che voga qui vuoi notare tutti i nomi delle persone che mandai le cadi, quei che adivinà la pergunta, la domanda, e giorno 8 di agosto non ti fermo il sorteio qua.
0: Giusto.
2: E dico anche a me, c'hai fin sabato che viene, se Dio mi dà la salute, non ti ritorniamo a fare il nostro programma qua avanti ancora italiano.
0: E mi incontro una favola di nonni loro.
2: Ciccio.
0: Vedete, ieri ti ho fatto tutti riuniti, una festina, tutta sì. Famiglia e netti, bisnetti, e ti ho detto che e ti sa che qua nonna è sempre inseccata più facile.
1: Sì, sì.
0: E il nonno là della banda che beve il suo vino, e fate una guardata, tutti super sarà nonna e
1: Dio nonna.
0: E perché questo, e il vecchio che ha detto, eppala, ha detto, valti per lei a nonna, nonna, che ha detto, ma se non fossi sta il nonno non sarebbe nessuno qua.
1: E che da,
0: Strucon, ora mettiamo la musica in aria al mio 29 qui fra dei Casagrande. Io me ne ho ai motoristi perché non parla del camionetto, guarda là, De Niro. Il 29, l'anno dell'auto. Fin la placca, la guarda là, 16-9-29. E allora parla pal Piero e a Neiva, poi 50 anni. E anche qua col nonno, allora parlori e anche per l'Oca. Oca e a Carmo, allora per i 44 anni. Struconasso e qua col nonno, allora. Fin sabato.